Questa è tutta la otvara per Reynolds. Ai. Ai, non c'è King Prime. Nader Nerano. Può preparare i classi, gente. Zaci Nerano, vezze. Bravo, semplice.